ci vanno a vedere mezzo mezzano mezzo sore fra le zorra e a borraro che non puoi ane e un rinzen rebappata giallo e rire chissà di c'è il suo azzaronare le maglia broco Kuduma sala moya sale soto le nanon la rona le ore le ratang la re le tatu jane ka le rato le kamakhete re sa tsabele to ha ile a jwale kena o bapatse kgwebo ya hao kena mona o re fe hore na wena o le lila boroko o rekisang kgoro e butsi phakalatsa re ya hore nya bone ka tla yona e

0: tsa ditabeng tsa temo. Mothating ona re buisana le mogatlo wa ntlafatso maloding a ka borwa a Lesotho e leng smart. Hore re utlwe hore na mogatlo o ntse o etsang ho itlhophela maemo ao a komello le metjheso eo e hlalositsweng. Mme re tlotla re buisana mona le monghadi Fakofako ke yena eo re tlang ho phethela ditaba tsena tseo re di qadileng. Mane ka molaetsa ona o ntate motlotlianeng a o fa setjhaba sa Basotho ka kopano eno ya Farmers Pizzo. Mme re tlotla re utlwa hee rona smart sona ba re ba ntse ba etsang ho leka ho fetisa le ho elelliswa dihwai le setjhaba hore ba itlhophele boemo bona bo teng. Na ho na le dikgatlhametso tseo ka bang ba re di ka ba teng ba ele hloko kapa setjhaba se lokela ho ela hloko dintlha difeng hore se tle ne se bone bophelo bo ntse bo le teng le nakong yona e ya komello. Mme re lebeletse ya re tle re fumane ntate Faku jolo ka ke hlalositse mamedi metsotso e leshome le metso e tsheletseng re lebile hore nyeno ya botshelela ntate Faku.
1: Kgotso mma.
0: Ke o dumedisitse ntate le ho amohela lenaneo la seoping seng wa tsatsi la
1: mamedi ba Radio Lesotho naha ka bophara e ka sitana le ka ntle ho naha.
0: Re a leboha ntate jolo ka ke se ke bontshitse hore e se le nako jwale re ntse re utlwa melaetsa e fanwang ke mafapha a fapakaneng lekala la temo, lekala la tikoloho le balekane le bona ditabeng tsena ho lemosa setjhaba ka ditaba tsa boemo bona bo hlaloswang bo tlotla bo aparela naha bo lebeletsweng gore bo tlo fihle pheletsong dikgweding tsane tsa botlhakobele isao. Mohlomore ke re utlwa rona lona le ntse le etsang ho leka ho buisana le setjhaba ho itukisetsa boemo bo ba El Nino.
1: Ke a leboha mme ke tla se ke ye tabeng mabitso wa hlalositse hantle tse tsohle mme. Ha bohlokwa ho kgolokgolo mme re ile ra matha ka lebelo dihwai tsa rona boholo ba tsona. E ka sitana le tse re sa sebetseng le tsona ka bophara kgothaletso e kgolo eo re etsang mme taba eno ya hore ho testwe mobu e ba thusa hore qetellong mobu o tlo tsebe hore o fuwe matswai a nepahetseng a hlokahalang. Hangata dihwai di fepa sejalo fela kapo ke bontshe hore di sebedisa menontsha e fepang sejalo fela. Kate ho bohlokwa hore o sebedise menontsha e fepang sejalo ebile e le menontsha e fepang le mobu. Ntle le mono mme le wena momamedi taba e kgolokgolo ho latela boemo bo ho thweng boatla. Mme ka sitana la se bo fetile re sheba taba ya moshwelella e ka pholosang tabeng tsena. Ke hore re sebediseng dipeo e le hore re thusa dihwai ho kgetha dipeo mme ba kgethe dipeo tseo ho tsona re ka rareng ke dipeo tse potlakang ntle le taba ya hore ke dipeo tse potlakang e be dipeo tseo re reng di kgona ho itshematsa ka dipeo tseo re reng ha ba di sebedisitse ka ha ba se ba tseba hore na phethene e ya boemo bona bo teng na e batla e tsamaya jwang. Dipula hangata di ba teng neng komello mahlwa jwalo jwalo ba kgethe dipeo tseno tse re reng di ya potlaka mme ha ba di jetse ba boele ba shebe tse ding tsa dipeo tse re reng di apesa mobu e ka ba ntso le mmepone kapo mabele. Ho ntso le bohlokwa hore o shebe tse ding tsa dipeo tseo re reng di apesa mobu. Dipeo dijalo tseno tse apesang mobu di bohlokwa ka hore le nako eo letsatsi le leng boima haholo di kgona hore jwale ebe.

Entle CEO yakho dali wena mesema sala solo hle jitsetsa tsindena ho be ke o ritsa yes tsindena hle ho be a hola ho be ha holo ya o ritsa ho be o buima ho thata yeah kanete ho tsata ho ima wa bona hehle maemalodimo a ra

mangadi wa sama sala solo tle a ga net o bona hala tshe ke sa tle fumana ba bangwe na ma sama sala soto me ha o le jena he e re ke ne hantle monate fa di mixing ya rona.

Mr. Masala Sotu le reng ya lan tshamona a tsa bo mo ba le ho di mona di mejwa ng hle wena Mr. Masala Sotu tsa tsinga lena la ka jeno hey a hle o phathane ho be a holo ha o le jena wena mamidi ya Masala Sotu ho be ha holo ha o le jena now le like this ho be ha holo ho be ha holo wena mamidi wa Masala Sotu.

tiri ya di tokomane tsa ho eta lekaleng la tsa lehae le sepolesa mongadi re thabile nonyane o kopile basotho bao di tokomane tsa bona tenkilweng hore ba seke ba ya di officing tsa lekala la tsa lehae ho etsa dikopo setting di tokomane tse tabotsweng maqephe ha di sa na thuso ka ha di sa tla sebetsa ho phethela ditaba tsena ke tla pheta tse ka sehlohong. Go sana le rotho di wabela baithuti ba sekolo sa le rotho di polytechnic mangolo lekgetlo la pele dipula tse matla le lehlwa di ama ditereke tse ka maloteng ditaba di fella mona mamela tse dintse tlang ho qala letsatsi ha hora e le ya botshelela.

con l'arte o col pene. Dale, ratomo fa di tabaka le rumo ho yanteng ya ho hapa ena ba na ya mo